Siamo su MacTaglia, Rinci, Radio La Voz, Napo 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio, io sono Pascacina, su MacTaglia, Rinci, Ciao, Ye, Cisca, Catin, Cimi, De Cisca, Ai, Liugunalia. Catiunci, Catiunci, 108.5 FM. Una su MacTaglia, Ye, Cisca, Ai, Liugunalia, Knaglia, Rinci, Rincisca, Tengo i cimi le chisca ai giugonaliam. Se la pigna, se mactaglia che poramo già un scendere cotundo, mamma Selina e Francesco gli ha ciucati un ghicci, alipungia, ai paci poramo con i ricacci cotundo e gli actama, o caitena, cucile cinelan sa sinticica le chisca ai giugonaliam. E poi Santiago Ramos, in Santiago Ramos, alipungia, saludos y bendiciones. Tenerán que pura Rosa Andy, saludos desde sucumbido de la familia Coquinche Aguinda. Y es que tengo dicho familia Coquinche Aguinda. Y Dios y Ana Pascha China. Y acá tengo dicho la quisca ayugnalia. Escuchar que son que programa, señala. Chimigunar, no cancha mactalia, se mactalia, chimba chisha. Catin chimi de quisca ayugnalia. 88.5 FM. Cucciare cucciare, ah, le chisca, le chisca mamma, come una semactalia, catiunghici, catiunghici. Rinicci, rinicci, cai programma. Lasciamo una guerra, ci lumusisa.

Stiamo dicendo che su McTaglia, Rincica di Ciccanci, Radio La Voz del Napo, 108.5 FM, Canguna Radio, e io siamo a Pascacina, 108.5 FM, Pacta Munci, la Chisca, Ayugunalia, una su McTaglia, Catinguiccia, Catinguiccia, Uyecicia, Uyecicia, la Chisca, Ayugunalia, 108.5 FM, Canguna Radio. La prossima volta siamo stati in Yucanchis, Kati un cime, le kishka, ai yugonalia, summa, kali, taki gonawa, le kishka, ai yugonalia, shamunchi, shamunchi, kanguna, kanguna, wasigonama, nyashnas, kai, tukuchi, tukuchi, nyakai, programación, chishira, kutiara, pacta, monanga, chishira, le kishka, gonaya, kanguna, wasigonama. Na puchuke puchuke da kunar sumak tai ki kang aronchi charang aronchi ring ching aronchi kai bilak kishke gunalia shinyar kang gunas imastunus minisi gunar charisha ki kapangich da kishke gunalia wakin arai tu krish kmanda wash kaun ki kang gich mana chara kler kang gun ki kaichi nyo kang kai beri kunanga pasa chunanga da kishka ai ju gunalia kushon kushon pita kai pura ki kau kamana ilang jangan nyala kishkuna di semak tali kang guna sekarang kucu mandanya sampai ya kisah ponanya rinci menyintar bangga ucap pon agaknya tara man syamungi cinya wakin masti kasari ya ringe cewakin ucap pon agak tutama nda tari syaganya segera wana kunyus tuanya mikusha mikusha nya ringa ramgi cinya kishka ayo juga nanya kang guna nya cagrama cagrama liando liando di syaganya semak tali ya panda di kuirina tuk di kuirina bolterongi cinya kishka ayo guna liam. Saldan Chipaba Yaku, Pabayaku, Yangichi, Ayuguna.